0: Parlez-vous France?
1: Dove se non saremo tile, se niso previsto non ha povera niti e nega volevo nega risultata.